c'era, come la sera quando arriva già. E la la la, e la la la la la. Nuovo come nuova la stagione.

nuovo come una parola che non so. Nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti